macchinetta come lei, che ha tenuto bastante, il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.